via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bacio.

detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.